0: io non la sposerò.
1: La sposerai.
2: Ma Carlo, sposarla? Lei t'ha prestato 1000 pezzi duri.
0: Son gentiluomo.

0: i ricamati panni, che ne più te ne rianni mi ritrovaro addosso i masnadieri, sono gli indizi veri di mia nascita illustre. E soprattutto questo mio braccio impresso geroglifico.
1: Una spada impressa nel braccio destro.
0: E a voi chi il disse?

0: bella, questo agnello, fulcro sci, scervo, il gesto del titolo, no, non ti vedo, sputa quello che sai.
1: Io lo lasciai pieno, il cibo prelibato, il pranzo del titolo,
0: avrà pranzato,
1: nella cappella, non ne aveva chiave, ne contava pranzar, disse gli stesso, ogni ora aveva.

0: Respiri una carrozza, presto, seguila dovunque vada, l'ho visto, profeti.
1: Sta bene il compegno.
0: Palazzo Farnese,